0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. Dilo fuerte, que retumbe en la tierra.
2: México.
1: Una sola palabra.
2: Y en ella cabe todo un pueblo de pie.
1: Eres patria.
2: Eres

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Vibramos alto en una sola frecuencia.
2: Globo. Éxitos todo el día.